Sonate Sabatiano di Matteo Albéniz con violoniste Toribio Santos. Hagiomecchi, classiche e attuali, 8:50. Alfin son sol, sole mestre, aria da opera La Cifra di Antonio Salieri. Mezzo soprano Cecilia Bartoli e membri d'orchestra di Age of Enlightenment, a regenza di Adam Fischer.